0: El cofre lleno de clásicos.
1: Il lupo? Poi una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo e il vanò. Ma!